0: A Radio Studio X sono le ore 2:03.
1: Funky, you're funky DJ.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan.
3: B&O DJ Studio.
2: Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X. Amici di Radio Studio X, benvenuti al grande spettacolo dei Lords of the Funk, che per oggi incontrano la musica house, per scoprire che moltissimi pezzi sono derivati direttamente dal funky. Si comincia United Nations con la versione house del grandissimo Quincy.

italianissima Gala, che scrive insieme a Molella, dall'ottimo album Coming to My Life, tocca i vertici delle classifiche vendendo tantissimo anche questo secondo estratto, Let a Boy Cry.

invece, provenienti dal Belgio, oltre al consueto duo di DJ producer, comprendono anche una cantante, Ramona Corber, e anche loro andranno a toccare i vertici delle classifiche sia europee che USA con questa molto incalzante All Right.

E inizia anche lui nel lontano 1976 come DJ in una discoteca di Amsterdam, per poi trasformarsi in epoca house in un producer di successo, in The Evening.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de América Latina.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
1: Buongiorno da Sabrina, buongiorno a Radio Studio X, prontissima anche oggi per tenervi compagnia un'ora con canzoni e notizie. Notizie che oggi mi daranno un po' di filo da torcere per quanto riguarda l'assegnazione del fesso di turno, perché una sì e l'altra anche parlano proprio di persone che si sono ritrovate o che hanno causato delle situazioni veramente incredibili. Italia, Gran Bretagna, Francia, Turchia, Stati Uniti, ecco alcune delle nazioni da dove provengono le notizie di cui parlerò oggi. Ma intanto cominciamo il programma con una canzone di Cher. Il titolo è Save Up All Your Tears.

Prima notizia, cominciamo subito dal bel paese, dall'Italia, e andiamo in Puglia, e più esattamente a Lecce, dove un tipo uscito per gettare la spazzatura non si è accorto che nel sacchetto c'era anche una scatola di latta contenente lingotti d'oro per un valore di oltre 100.000 euro regolarmente acquistati nel corso degli anni. Resosi poi conto dell'accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri che grazie alle videocamere hanno confermato la veridicità di questa cosa, perché insomma bisogna anche capire se fosse vero oppure falso. E dopo una difficilissima ricerca nella discarica, ma che schifo, il contenitore comunque è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. Ora, la domanda sorge spontanea: perché aveva messo dei lingotti d'oro in un sacchetto della spazzatura? Probabilmente per rendere la ricerca ad un eventuale ladro più difficile, però questo accade a chi vuole nascondere degli oggetti di valore in casa senza portarli nella cassetta di sicurezza in banca, e quindi cercano i nascondigli più incredibili, magari sotto il materasso, in mezzo alle lenzuola, oppure dietro il radiatore, o come in questo caso appunto nel sacchetto da spazzatura. E questo è uno dei candidati per l'assegnazione della medaglia del fesso di turno. E adesso continuiamo però con la musica, prima di passare alla seconda notizia, sempre italiana. Anni 80, gruppo britannico I Police, e Every Little Thing She Does Is Magic.

Seconda notizia tutta italiana, ma da Puglia ci spostiamo in Sicilia. E bisogna dire che la fantasia umana non ha limiti, ma anche la maleducazione, direi. Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza nei quali si vede un cane depositare un sacchetto dei rifiuti sulla strada. Oh, e questa è una scena che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Infatti non era un cane educato che ha lasciato la spazzatura dove doveva, no. Questo cane è stato addestrato appositamente dal suo proprietario per conferire, per buttare via la spazzatura in maniera irregolare e per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che se fosse stato beccato in flagranza di reato non avrebbe neanche potuto esibire i documenti. Comunque è una cosa che sì, lascia poco spazio al dubbio, è chiaro che è stato fatto di proposito di addestrare il cane, però oltre al fatto di addestrare un animale per scopi, insomma, illeciti, direi che proprio l'essere umano delle volte riesce a toccare il fondo. Era questa la seconda notizia italiana, ma il nostro viaggio alla ricerca di notizie strane nel mondo continua subito dopo la prossima canzone.

titolo strano, è molto strano questo dei Culture Club, Karma Chameleon. Forse si riferisce a un camaleonte, una persona che come questo animale cambia atteggiamento a seconda della convenienza. Comunque non voglio andare adesso a cercare il significato recondito senz'altro di questo brano, ma passiamo alla prossima notizia e facciamo un giro del mondo adesso un po' strano. Sì, perché non vado a est, poi a ovest, a nord, a sud, no, adesso come capita capita. Stati Uniti. La polizia di St. Charles, Illinois, è stata contattata da diversi genitori che sostenevano che al loro bambino era stato somministrato un lassativo masticabile dalla loro maestra d'asilo. Un'affermazione azzardata che però si è rivelata vera, perché la maestra d'asilo si è costituita e ha messo le accuse. Ma perché ha somministrato questi lassativi ai bambini? Poiché l'asilo ha una politica che prevede che i bambini malati vengano mandati a casa e non tornino per 24 ore, questa maestra ha pensato bene di approfittarne per prendersi una giornata libera. Anzi, più di una, perché non è chiaro quante volte questa maestra abbia usato questa tattica per non andare a lavorare, ma a quanto pare l'ha fatto abbastanza spesso da causare poi anche gravi problemi di salute ai bambini. La furbina però è stata arrestata e successivamente rilasciata dopo aver ricevuto una data per il processo. Me ne guardo bene di andare a cercare degli aggiornamenti in merito, ma naturalmente ci saranno state delle conseguenze per questa maestrina. Prossima canzone, un tormentone del 1977, ma uno dei tanti tormentoni, suppongo, adesso non voglio andare indietro nel tempo. Comunque una canzone scritta da Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio, una canzone che doveva essere cantata da Mina, ma lei si rifiutò, per cui Umberto Balsamo ha pensato: sai che faccio? La canto io.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

dagli Stati Uniti a Taiwan. Immaginate di dormire sogni tranquilli nel vostro letto e di essere svegliati da forti imprecazioni nel cuore della notte. Questo è stato l'incubo vissuto da decine di residenti di un quartiere di Taiwan che hanno dovuto sopportare le bizzarrie di una vicina impazzita, impazzita a dir poco. Il tribunale taiwanese si è pronunciato contro questa donna che avrebbe installato un megafono sul balcone della sua casa per insultare i vicini a ore insolite nella notte, almeno 3 volte a settimana a intervalli di circa 10 minuti, e questo per quasi 2 anni. Io devo dire che questi vicini sono stati anche troppo pazienti, insomma io dopo la seconda notte avrei preso dei provvedimenti. Comunque il suo atto ha disturbato la quiete e il sonno non solo dei vicini ma anche di tutta la zona circostante, dove avere un megafono di quelli potentissimi. Ed è così che decine di persone hanno presentato una denuncia congiunta alla polizia locale e il caso è appunto finito in tribunale. Poiché questa donna non aveva precedenti penali e aveva messo il reato, il tribunale l'ha condannata a 3 mesi di carcere commutabili in una multa. E chissà che cosa è successo, avrà continuato, non avrà continuato, non ne ho la più pallida idea.

La cover di oggi è una canzone che risale al 1959 e che era stata cantata da un gruppo statunitense, un gruppo musicale chiamato i Crickets. Un gruppo fondato nel 1957 e udite, rimasto in attività fino al 2016. Cosa abbiano fatto fino al 2016 non lo so e non lo voglio sapere, però quello che voglio dire è che una delle loro canzoni, intitolata It's So Easy, è stata riproposta nel 1977 da Linda Ronstadt.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Quando si dice di fuori come i terrazzi, anzi come i gerani che sporgono fuori dei terrazzi, e questo riguarda il protagonista della prossima notizia, che proviene dalla Turchia. Prima ha svaligiato una gioielleria usando un carrello elevatore per aprire la serranda del negozio e poi si è dato alla fuga con tutta calma in sella ad un asino. Questa rapina insolita è avvenuta appunto a Kayseri in Turchia. Il tizio era andato in centro con l'asino perché voleva bere. Era già un po', insomma, un po' su di giri. Però il negozio di alcolici era chiuso. Ha visto un carrello elevatore e ha pensato bene di usarlo per andare in un altro negozio, ma è passato davanti a una gioielleria e a quel punto si è ricordato che era in difficoltà economica. E quindi ha pensato bene, prima di andare a farsi una bevuta, di rapinare una gioielleria, però gli è andata male perché grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a beccarlo. E sono anche riusciti a recuperare il bottino che hanno restituito al legittimo proprietario. Comunque io ho visto il video e si vede benissimo lui in sella al ciuchino che scappa e se la dà a gambe, insomma è una rapina particolarissima, andata male per lui visto che insomma è stato beccato, anche se non sarebbe andato tanto lontano in sella all'asino. Una voce femminile, quella della prossima canzone, Cyndi Lauper e Girls Just Want to Have Fun.

Argomento della prossima notizia: l'intelligenza artificiale, nota dolente. Wellboro, una piccola cittadina rurale in Tasmania, che ha recentemente registrato un picco di visitatori incredibile grazie a una piattaforma di intelligenza artificiale che ha inventato un'attrazione turistica inesistente, invitando le persone a visitare questo paradiso. Il tutto è cominciato quando un'agenzia di viaggi ha iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per pubblicare in maniera veloce nuovi contenuti nel tentativo di tenere il passo con i grandi operatori del settore turistico. Ma qualcosa è andato storto. In un post di questa agenzia, i viaggiatori venivano invitati a scoprire le sorgenti termali di Wellboro nelle foreste della Tasmania, pubblicizzate come una attrazione imperdibile. Ed è così che molti si sono recati al Wellboro, e la proprietaria di un albergo ha raccontato di essere rimasta confusa quando la gente ha cominciato a chiamare e chiedere informazioni su queste sorgenti termali, e poi i turisti sono arrivati in massa chiedendo informazioni su questa attrazione di cui nessuno della gente del posto aveva mai sentito parlare. E questo è un segnale di ciò che accadrà nel futuro, sì, perché le persone si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per scoprire destinazioni, pianificare itinerari, calcolare costi, e il pericolo è che tante persone cadranno vittime di storie inventate. Quindi attenzione all'intelligenza artificiale.

Parliamo adesso di una mania che sta dilagando da qualche anno, la mania delle cover, o meglio, parlando italiano, delle custodie per cellulari. Ce ne sono di tutti i tipi, gialle, rosse, verdi, con brillantini, di plastica, di silicone, insomma, la scelta è ampia, però adesso ce n'è una molto particolare. Di solito quando si acquista un telefono di fascia alta si hanno gratuitamente le custodie economiche, ma una piattaforma di commercio online in Cina offre un telefono di fascia alta a chiunque acquisti una custodia in edizione limitata da collezione placcata in oro per l'iPhone 17 Max. Ovviamente più oro viene utilizzato per realizzare la custodia, più costosa è, con la più pesante che arriva a costare ben $20,000. Quindi se pensate di acquistare questa custodia per la modica cifra di $20,000, probabilmente avrete già il telefono, ma nel caso voi non aveste il telefono o state pensando di comprarne uno nuovo, ebbene questa piattaforma regala un nuovissimo telefono Apple con ogni acquisto della custodia in oro da 100 grammi. Però c'è da tenere a mente una cosa, questo per chi è interessato all'acquisto di questa custodia in oro, che quando si esagera con queste custodie, che appunto questa placcatura poi interferisce con la ricarica wireless e causa anche il surriscaldamento del telefono. Non si sa se qualcuno abbia effettivamente speso $20,000, cioè 16.965 euro per la custodia placcata in oro da 100 grammi, ma la versione da 10 grammi sarebbe già esaurita e diverse persone hanno finora mostrato sui social le custodie da 30 grammi che hanno pagato 4.700 euro, cioè $5,650. Direi anche queste non sono proprio economiche.

Concludiamo il nostro viaggio alla ricerca di notizie nel mondo e dalla Cina torniamo in Europa e più esattamente in Francia, a Tolosa. Argomento: giochi erotici pericolosissimi. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito. Aveva infilato nel retto un ordigno della Prima Guerra Mondiale lungo 16 cm e largo 4. I sanitari hanno convocato d'urgenza una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno estratto dal paziente. Il ragazzo dopo qualche giorno è stato dimesso ma rischia di dover affrontare un procedimento penale per possibili violazioni della legge sulle armi e sul possesso di armi da guerra. Io non faccio commenti a questo punto ma proseguo con la musica e con Whitney Houston.

Siamo giunti alla fine. Facciamo sfumare la canzone di Whitney Houston e passiamo adesso all'assegnazione della medaglia del premio. Io sono un po' così in difficoltà perché ce ne sarebbero diversi ai quali andrebbe questa medaglia, però penso che quello di Tolosa merita proprio la più grande medaglia del Buongiorno in Musica degli ultimi tempi. Sì, proprio lui, quello che si è infilato nel retto un ordigno esplosivo. Quindi finite le notizie, passiamo all'ultima canzone in programma.

0: È il momento dei saluti, quindi io auguro a tutti una buona giornata e come sempre ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedisco.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Of Rhythm. Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Ciao, sono Leo Dance, pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze e Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze e Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

trasmettere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presenti.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: of rhythm and dance with me.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Dove la differenza è nella selezione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

If You Want a Joyce, era SOS Band, in arrivo il Red Pop.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixin' for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Siamo anche a Finestra insieme a noi, eh? Al Mixin' for You c'è anche lui.

0: tempo.
1: Torna ancora. Non può mancare in una compilation del genere. Il re del pop torna ancora fra noi. Nella sua Off the Wall. Arriva così.

Brother.

0: Ciao, sono Al Finestra e questo è Mixing for You con Pierino P. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Ecco, questo vi saluto. Anche Al Finestra vi ha salutato. Vi saluta Pierino V. Alla prossima puntata di Mixing for You.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Radio Studio X, la prima radio italiana in AM stereo. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipilli in direzione mare, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est e 2 km di coda tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze e Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
7: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
6: Francesco, dove ci porti?
7: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
6: E Jenny?
7: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
5: A Radio Studio X sono le ore 9 e 37 minuti.
8: Welcome to the world of rhythm.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Buongiorno da Radio Studio X, Sabrina con voi per 60 minuti per il consueto programma Buongiorno e Musica con notizie divertenti trovate in rete. Quali saranno gli argomenti di queste notizie? Vogliamo dare un'anticipazione? Ma sì, dai, stuzzichiamo un po' la curiosità. Ci sarà un annuncio di lavoro, scaduto, ma c'è. Scaduto perché tanto non valeva la pena neanche di annunciarlo in tempo utile, perché questi annunci di lavoro interessantissimi, peraltro, e ben retribuiti, sono sempre all'estero, mai in Italia, chissà perché. Comunque secondo me vale la pena di parlarne, sì, perché è veramente una cosa particolarissima. Un'altra notizia invece riguarda il solito furbetto che si filma per poi postare credendo di avere like, e oltre ai like però arrivano anche le denunce e le multe. Se poi si pensa che in Italia la giustizia va a rilento, ci sono dei paesi dove va a rilento ugualmente. Questo accade in Germania, la notizia riguarda appunto Monaco di Baviera. Ma ora basta con queste anticipazioni, perché non voglio rovinare l'effetto sorpresa, e cominciamo con la musica. Don't Stop i Fleetwood Mac.

Cominciamo con gli annunci di lavoro. Sono due, non so se prima ho detto che ero uno solo, ma se l'ho detto ho sbagliato. Sono due scaduti entrambi, però penso valga la pena di parlarne. E cominciamo con il primo, che riguarda una compagnia aerea islandese, la Island Air, che era alla ricerca di qualcuno che non sapesse fare le fotografie, cioè praticamente quelli che fanno le foto sfocate oppure mettono il dito davanti all'obiettivo. È praticamente un fotografo negato. Ma a quale scopo? L'obiettivo è quello di dimostrare che le bellezze naturali di questo paese, dell'Islanda, sono autentiche e non sono ritoccate come fanno alcuni fotografi professionisti. Quindi volevano affidare il tutto a qualcuno che non avesse competenze tecniche, cioè dimostrare che anche il peggior fotografo può scattare foto superbe. Vabbè, questo non lo so se accadrà o meno, fatto sta che il fortunato o la fortunata che avrà vinto questo concorso, perché di concorso si tratta, dovevano candidarsi, potrà viaggiare per 10 giorni interamente pagati e riceverà addirittura $50,000, più o meno 42.000-43.000 euro per la partecipazione, per l'utilizzo delle foto in una futura campagna pubblicitaria. Chissà se poi su internet troveremo le foto scattate da questi fotografi inesperti, magari avranno fatto anche un buon lavoro utilizzando una vera macchina fotografica e non certo il cellulare. E questo era il primo annuncio di lavoro scaduto. Subito dopo la prossima canzone passeremo al secondo.

Goodbye Stranger erano i Supertramp. Adesso passiamo al secondo annuncio di lavoro scaduto. Il primo non era male, assolutamente, viaggiare per 10 giorni, tutto spesato, e avere poi magari anche successo come fotografo e essere retribuito 43.000 euro. Il secondo annuncio, anche questo ben retribuito, ma di tutt'altro genere. E dall'Islanda andiamo nel Regno Unito, dove una agenzia specializzata nel reclutamento di personale per strutture di lusso era alla ricerca di una persona affidabile, premurosa, che si occupasse sia del cane che della tenuta nel Surrey. I compiti di questo dipendente includono la gestione delle passeggiate e delle esigenze dell'animale, la sua alimentazione, il monitoraggio del benessere dell'animale, portarlo dal veterinario, dal toilettatore, eccetera eccetera eccetera. Però altri compiti possono ricadere su questo custode della tenuta, tra cui la ricezione delle consegne, lo svolgimento di commissioni, gestione di procedure. Insomma, il candidato doveva essere disponibile da domenica a giovedì dalle 9 alle 18. Si può trasferire con il proprio partner e gli animali domestici nella tenuta, dove ha a disposizione una casetta. E che dire, sì, che questa agenzia ha ricevuto migliaia di candidature in pochi giorni. Ha ragione, perché il lavoro offre uno stipendio di 60.000 sterline l'anno, cioè quasi 70.000 euro. Però pensando ai 10 giorni in Islanda, 43.000 euro, forse è meglio essere negati per la fotografia.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Singapore. Singapore è una città modernissima, bellissima, una città però dove ci sono delle regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con diverse restrizioni, dal divieto di masticare gomme, sanzioni molto severe per atti di vandalismo, per chi getta rifiuti per terra. Insomma, è una città pulita e quindi bisogna comportarsi educatamente, dovrebbe essere così in tutto il mondo. E come al solito c'è qualcuno che queste regole non le rispetta, soprattutto per farsi i video. Ed è quello che è accaduto a un ragazzino francese di 18 anni che è stato accusato di disturbo dell'ordine pubblico, rischiando la reclusione fino a 3 mesi di carcere e una multa per che cosa? Per aver leccato una cannuccia prima di rimetterla in un distributore di bevande. Ma che schifo! Naturalmente si è filmato mentre compiva questo gesto per poi pubblicare le immagini su Instagram, pur sapendo che ciò non doveva essere fatto. Ma vuoi mettere il gusto di rischiare? E però tutto ti si ritorce contro. Eh sì, perché se il reato di disturbo della quiete pubblica prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione, quello di d'aggiornamento invece è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa oppure entrambe le cose. La società che gestisce il distributore automatico di succhi di frutta ha naturalmente sporto denuncia alla polizia, ha dovuto sanificare il distributore e sostituire 500 cannucce. Il fissacchiotto francese è dovuto comparire davanti al tribunale di Singapore, però non sono riuscita a sapere per cosa sia stato incriminato. Comunque la mia ricerca continua e se ci saranno aggiornamenti naturalmente provvederò a riferirli nel corso del programma.

E se a Singapore si rischia il carcere, 3 anni di carcere per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, io non so cosa farebbero a quelli che lasciano i sacchetti della spazzatura lungo il ciglio della strada. Probabilmente butterebbero via la chiave, farebbero anche bene, e si dimenticherebbero nella cella oscura il detenuto. Ed è questo l'argomento della prossima notizia. Andiamo nel Bresciano, dove un bravo cittadino, fra virgolette, per mesi lungo un tratto della tangenziale ha lasciato i sacchetti dell'immondizia. Tratto trasformato in una discarica a cielo aperto, e solo grazie alla segnalazione di un cittadino che è intervenuta alla polizia insieme all'ANAS e alle guardie ecozoofile. Frugando fra l'immondizia hanno trovato un pezzo di carta che era riconducibile ad un familiare che aveva dimenticato tra i rifiuti domestici, e quindi sono riusciti a risalire al colpevole, che rischia una multa fino a 18.000 euro. È stato denunciato e per evitare il processo potrà cavarsela con una oblazione penale di oltre 4.000 euro. Cosa sceglierà questo onesto cittadino? Probabilmente l'oblazione, senz'altro. E speriamo che gli sia servito da lezione, chissà.

Siamo alla metà del Buongiorno Musica, 30 minuti sono già trascorsi e è giunto il momento della cover. La cover di oggi, perché di cover si tratta e non dell'originale, è una canzone grazie alla quale una cantante pop statunitense negli anni 80 raggiunse il successo internazionale a soli 16 anni con I Think We Are Alone Now. Sto parlando di Tiffany, ma la canzone originale era del 1967 di Tommy James and the Shondells. Quindi, non potendo mandare in onda l'originale, ascoltiamo la cover di Tiffany.

Facciamo sfumare questa canzone, questa cover di Tiffany, e passiamo alla prossima notizia. Avevo accennato all'inizio che se la giustizia è lenta da noi, non siamo gli unici, perché anche in Germania ci ha messo un bel po', un paio d'anni, per arrivare in tribunale questo caso. Il caso del fattorino inseguito dai cani. Sembrerebbe la scenetta di un film di comica, invece è successo veramente in una piccola città a nord di Monaco di Baviera, dove un fattorino, dovendo consegnare un pacco, ha aperto il cancello, si è introdotto nel giardino, si è trovato davanti due dalmata e un cane meticcio. Spaventato dai cani, lui, pensando che lo aggredissero, si è rifugiato sopra il cofano di una Porsche Cayenne che era parcheggiata nel giardino, causando danni alla carrozzeria del veicolo per 2.700 euro. Il proprietario dell'auto ha richiesto il rimborso dei danni, ma il tribunale invece ha respinto la denuncia e oltretutto ha anche espresso dubbi sul fatto che i danni visibili nelle foto fossero il risultato dell'incidente. E io non so com'è la carrozzeria di una Porsche Cayenne, però per causare danni per 2.700 euro penso che ci abbia fatto qualche salterello. L'avrei fatto anche io, mi fossi trovata davanti tre cani, magari non erano aggressivi, però quando gli animali non si conoscono è meglio starne alla larga. Riposiamoci la mente dopo queste notizie con una canzone di Roger, un cantante statunitense anni 80. Il brano si intitola I Want to Be Your Man.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Argomento dell'ultima notizia, l'industria degli idol, una parte importante della cultura dell'intrattenimento giapponese, con idol e agenzie di talenti che dedicano tempo e risorse considerevoli alla costruzione di relazioni con i fan attraverso vari canali, tra cui eventi e incontri. Però con migliaia di idol e gruppi di idol in competizione per avere attenzione, alcuni si spingono veramente un po' oltre, sì, per entrare in contatto con i propri ammiratori. È il caso di Harida Matsumoto, un idol underground della prefettura di Wakayama, che ha scatenato un acceso dibattito dopo aver offerto ai suoi fan la possibilità di annusarle le ascelle dopo i concerti. Io immagino, non immagino nulla, sarà meglio di no e passare alla prossima canzone.

Gloria Gaynor, Welcome By. Adesso è il momento dell'assegnazione della medaglia, che naturalmente va al francese, al 18enne francese che ha leccato una cannuccia di un distributore automatico di bevande a Singapore, cosa vietata perché poi l'ha rimessa dentro, quindi chiunque poi avrebbe preso una bevanda e utilizzato la cannuccia usata. In attesa della sentenza del tribunale di Singapore, intanto si becca la mia medaglia virtuale. E adesso penultima canzone della scaletta del Buongiorno e Musica, Retta Young e My Man Is On His Way.

Dopo Aretha Young ancora voci femminili, parlo a plurale perché si tratta di un gruppo vocale statunitense ricordate per essere state le coriste di Barry White e supportate dalla Love Unlimited Orchestra. Sono proprio loro, sì, le tre coriste di Barry White, le Love Unlimited, con I'm So Glad That I Am A Woman.

0: E anche per oggi siamo giunti alla fine dei 60 minuti con notizie e canzoni dal Radio Studio X nel Buongiorno in Musica. Prima di passare a saluti, però, volevo ricordare che dal nostro sito potete scaricare l'applicazione della nostra emittente di Radio Studio X, che potete ascoltare anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. A questo punto grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata e continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione mare, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 40 tra San Miniato e Montopoli Valdarno. E code a tratti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. In direzione Firenze, fino alle 22 di stasera, chiusa l'entrata di Empoli. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Poggibonsi Sud e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11:03.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un incendio al chilometro 193, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si segnala fumo sulla tratta. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Fino alle 22 di stasera chiusa l'entrata di Empoli, sempre verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, e attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un incendio al chilometro 193, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si segnala fumo sulla tratta. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, fino alle 22 di stasera resterà chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
4: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
5: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica. Boy.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, a causa di un incendio, chiuse le corsie tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, con un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, sempre in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili chiusa fino alle 22 l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

run to my desire. Are you ready for desire? In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X, il tuo tempo con noi passa a ritmo di musica.
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
7: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Three DJ Kings in the mix. La storia della musica su Radio Studio X. Dal boccaccio al pianeta, al Kama Kama. È il momento in console di Alex Gomma.
4: It's not a problem, I can't fix, 'cause I can do it. In the mix.

0: Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Radio Studio X,
2: la tua radio di sola musica dance.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra il Bivia 1 variante e Firenzuola in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponte

0: sacco in direzione mare.
1: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
0: La viabilità cittadina a Firenze, via dei Cattani, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni.
1: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
7: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
1: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
15: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a terra.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
15: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
16: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Yo DJ! DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
4: Stop the music and

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.